gloria, gloria del corpo di scinto, che il ministero di lato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla fine.

noi si sogna e ballato da formicola di lanterne riserve di soldati udisse il gran tamburo del tempio verde da stridono le pigite ciabatte di pechino.